0: La música perfecta.
1: En el momento exacto.
0: En todas partes. Ponte Exa FM 100.3 11:43.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: súbete al carro. Súbete al carro. Somos tu copiloto.
1: En todas partes.
0: En todas partes. Ponte Exa FM 100.3.
2: Que ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Por aquí.
1: Estamos en tendencia. Hashtag en todas partes. Ponte Exa FM 100.3 613.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: rebasando la velocidad del sonido.
1: En todas partes.
0: Ponte. Ixa FM 100.3 527.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.